0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso